aduna ko mana juli weila, aduna ko mana juli weila. Damo tok badigi jor, tadi tadi nelo jeh.